Ase uliso. Uthwe bishop. Wako pastor. Ukho bishop. Hari bana baka. Ha se uliso. Ho senye hile jwa. Umutori ho ho ho.